0: 你得告诫，
1: 你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，你得告诫，